0: perché si è sciagato. C'è sciacquato.
1: All right, we just got it loaded up. We're going to try to get on the road.